riassirei dal decoro alla gran madre. E poscia con le squadre di ribelli innocenti di Licaon rinnoverò gli esempi.

onde un raggio di quel bello la mia divinità rende graffitta. Caramente un bello al suo fattor quel viso, se potessi morir, avrebbe ucciso.

Mercurio fa conto che con detti melati persuadi, ammollisci, or corri or vola dietro alla fuggitiva, e rendendola priva del

0: dunque, che farne Dio per dar ristoro all'amoroso affanno?
1: Seguire il mio consiglio, usar l'inganno.
0: E come?

delle frodi sei, artefice sagace, inventor raro. Chiuso, informe intive, ciuno, non saprà già, non saprà già le mie dolcezze. Queste notte le fine.

saporite, son più grate, io me li segno. Ricorrete alla frode, ingannatore amante, e quel, ingannatore amante.

quelle forme Giove, a Mercurio il conosco, al scaltro suo messaggio

0: ma poi la cappa, eppur anche la di segreti amanti.
1: Questi falsi sembianti, con gli arnesi